0: Korea wa wa ayare sa wo rain to me mo babam si rain to me mo babam ta enti mi ma mi frera di enti enti yesu di o rain to me mo babam rain to me mo babam ema mi te frera di enti zamiye ema famu no ene mi di o.
1: A higher angel 96.1 FM Megahan Zagaya. Yes, a radin sido we be a uti angel 96.1 FM. Yes, Namin sida ubi biala. Yenti Samaria no nebi biya.